0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock in the Night.

0: Magnetotherapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Cambia tutto nelle prossime ore sul nord-est, via l'anticiclone del caldo anomalo, ora arriva aria fresca oceanica che farà abbassare le temperature, ma ci saranno dal pomeriggio anche fenomeni temporaleschi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e anche colpi di vento, quindi attenzione nelle prossime ore a fenomeni convettivi temporaleschi di forte intensità. Nella giornata di giovedì un minimo di bassa pressione determinerà ancora spiccata variabilità con nuvole di passaggio, delle piogge e temperature sotto media, massimi in molte località che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno con i fuochi e fulmini che stanno per arrivare, perché non so se avete sentito il meteo, ma qui la faccenda cambia drasticamente. Era già previsto, era già tutto previsto, tutto previsto, tutto veramente segnato, anche perché ormai oggigiorno non ci si stupisce più di nulla, siamo sempre aggiornati, preparati tempestivamente. Anche a proposito di tempeste e di bombe d'acqua, purtroppo andrà così oggi, prepariamoci dunque, ma soprattutto ripariamo le nostre vetture. Mamma mia ragazzi, quando arrivano queste notizie di probabili temporali furiosi, c'è sempre il terrore, anche perché in questi ultimi periodi, quando grandina, c'è da aver paura, sono proprio bombe che cadono dal cielo. Ah vabbè, ma intanto non pensiamoci, piuttosto preoccupiamoci di mettere giù il piede nel modo giusto stamattina, di reagire. Intanto benvenuti da Nino Carollo, abbiamo sentito i mitici Journey che stanno veramente tirando sole ovunque, anche perché doveva continuare questa loro tournée che era rimasta incerta a causa ovviamente di forti dubbi organizzativi, ma soprattutto è rimasta incerta perché c'erano tante tensioni, e pare non si faccia più nulla perché ormai di fatto loro sono una ex band, si sono tutti sciolti. Abbiamo sentito Don't Stop Believing, canzone che dà il via al nostro The Alarm Rock Show in questa giornata di mercoledì 9 settembre. Radio Easy Rock, qui è Nino Carollo, subito i mitici Imagine Dragons, Demons. When the-

Beh, queste sì, sono belle sveglie, con l'alzabandiera incorporato, Pearl Jam Amongst the Wave, Amongst the Wave, sono le 6:13 minuti e voi da bravi siete su Radio E.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

È la sveglia rock, eh? È la sveglia rock, non è come tutte le altre sveglie questa. Questa è The Alarm Rock Show, ragazzi, su Radio Easy Rock. Tutte le mattine 6-9 mettiamo in fila queste canzoni, questi grandi classici. A proposito di classici, sono le 6:18 minuti. vabbè. Questa mattina vogliamo proprio esagerare. E quando lo Zunino esagera, allora basta. Spegne il microfono, alza il volume della sua cuffia e si ascolta Hotel California degli Eagles.

Country, Alt J su Radio Easy Rock, sono le 6:27 minuti. Buongiorno ancora da Nino Carollo. Ci siamo dimenticati di ricordare il nostro numero di WhatsApp se volete raccontarci come sta iniziando questa giornata così così. Così così. E allora memorizzate questo numero 3888 893 6699. Naturalmente gradite come sempre le note vocali, anche gli emoji, gli emoticons a me piacciono tantissimo la mattina. Mi piace vedere quando mandate i bacini o qualche verdura, qualche frutto, non è male. Sentiamo i Nickelback.

0: La super band di Jack White, Raconteurs, e questa era Help Me Stranger. Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Easy Rock.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Primo enorme successo dei Toto era il 1978, All the Line. Sono le 7:39 minuti. Adesso le nostre band ambassador in tournée, già nel prossimo weekend. Ricordiamo i Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, suoneranno il 12 sabato 12 Alberita di Sottomarina, provincia di Venezia. Mentre attenzione, perché dopodomani è venerdì naturalmente, al Bar Castello ci sarà questo bel tribute ovviamente di The Nebraska Experience, il power trio che suona le canzoni di Jimi Hendrix, ma in certi concerti insomma fa anche un tributo non solo a Jimi Hendrix ma pure a Janis Joplin, ed è proprio nella data dell'11 settembre al Bar Castello di Asolo, provincia di Treviso. E chiudiamo con i Paper Cut Linkin Park Tribute il 12 settembre alla Sagra di Dosson Casier Treviso, mentre domenica 13 al Silart Festival di Quinto di Treviso. Dunque non mancate, soprattutto perché se amate diciamo la musica di qualità, perché le nostre band ambassador hanno veramente un prodottino, mica fanno un bel prodottino, quindi bisogna assolutamente raggiungerle. Quindi questo weekend Get On Funk, Nebraska Experience e Paper Cut. Adesso la musica, ci sono i Coral in the Morning.

Che meraviglia, quando la senti questa, mamma mia. Stereophonics nel nostro bel mattino di Alarm Rock Show, oggi 9 settembre, sono le 7:46 minuti e questa era Forever. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

e questi erano gli Smashing Pumpkins a Radio Easy Rock. Mancano 7 minuti alle 8. Adesso sentiamo i Foo Fighters. Are you ready? Wheels.

0: Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: Bentrovati. Scontro tra Regno Unito e Israele. Londra annuncia sanzioni contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. La decisione dello stop agli scambi con gli insediamenti è stata condivisa da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Spagna, non dall'Italia. Aspetta l'Unione Europea a decidere sulle sanzioni, spiega il ministro degli esteri italiani. Protesta la leader del PD Schlein.
5: Torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa.
4: Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump. Il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati sul Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Why do you only call me when you're Arctic Monkeys? Arctic Monkeys. Allora ragazzi, scherzi a parte, buongiorno intanto e benvenuti nel rutilante mondo di The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Ricordo che il 9 ottobre è una data importante, si amati Greta Van Fleet, perché esce Palace for the People ed è anche il loro nuovo disco e diciamo loro hanno già pubblicato insomma un pezzo, Play Your Games, ma c'è già un nuovo singolo in circolazione che da qualche giorno stiamo suonando, e allora direi di non perdere tempo e di sentirli. Eccoli qua, i nuovi Greta Van Fleet. Questa è So You Stand.

Manca un giorno, poche ore direi per l'anteprima, anzi per la proiezione ufficiale di Don't Look Back in Anger nelle sale italiane. Non vediamo l'ora, soltanto 3 giorni purtroppo, poi sarà disponibile il film sulle piattaforme, quale? Disney, penso di sì, è la Disney. Oh, bene, con Stand By Me siamo arrivati alle 8:11, voi state ascoltando The Alarm Rock Show e tra poco sentirete anche aggiornamenti sulla viabilità. Radio Easy Rock.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata sulla A4 Brescia-Padova, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano causati da traffico intenso. Si rallenta per traffico intenso anche lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Un piccolo suggerimento: acquistate Electric Ladyland. Non voglio fare l'imbonitore, però è un gran disco di Jimi Hendrix del 68, da cui è anche tratta questa mamma mia ragazzi, cosa ho mangiato stamattina? Crosstown Traffic, che poi fa rima anche con Crosstown Traffic Chaos. voglio ricordarvi anche l'appuntamento, signore e signori, di questo programma davvero speciale che va in onda tutti i weekend, la domenica dalle 21 alle 23, condotto dalla nostra Claudio Valentini, in cui si raccontano storie davvero incredibili di rock and roll, e lei naturalmente racconta tutte queste storie a bordo di questo taxi virtuale. Lei fa la conduttrice ma anche la conducente di questo taxi virtuale e vi porta in giro nel mondo, nei meandri del rock and roll. Quindi appuntamento alle 21, dalle 21 alle 23 ogni domenica, e poi c'è anche la replica il giovedì, perciò domani sera, se vi siete persi la puntata della scorsa domenica, beh, c'è appunto la replica. Crosstown Traffic Chaos, l'ho detto perfetto, ho fatto così le cose per bene, per benino. Adesso ci sono i Guns N' Roses a Radio Easy Rock, li ritroviamo, era il 91, Yesterday's.

Quelle canzoni che spesso all'inizio vengono sempre sottovalutate e poi improvvisamente scopri che naturalmente va magari ai primi posti in classifica e magari apre uno scenario davvero inaspettato, quello magari del mercato americano, e proprio grazie a questo album, ma soprattutto a questa canzone Train in Vain, loro, i Clash, beh insomma, diventarono il re anche negli Stati Uniti. È un po' come quando i Beatles avevano difficoltà nell'entrare nel mercato americano della discografia, però poi a un certo punto, quando fai delle cose molto molto forti, molto interessanti sotto tutti i profili del suono, dei contenuti, del ritmo eccetera, fai delle belle canzoni, poi alla fine anche i tuoi competitor americani, quelli sempre un po' invidiosi, perché gli americani prima di farti entrare nel loro mercato hai voglia, devi passare un bel po' di esami. Oh vabbè, abbiamo ricordato la traccia fantasma di London Calling dei Clash, Train in Vain. Sono le 8:26 minuti, Radio Easy Rock, attenzione, c'è John Cougar Mellencamp, lo ritroviamo con questo pezzo dell'85, si intitola Small Town.

0: Questa era la nuova di Paris Jackson.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
7: Fatti un giro su bissolocasa.com.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Meravigliosa e amo quanto riesce a fare ancora oggi. Beh, Stevie Nicks, che era tra le artiste che sono state partecipi del Daisy Chain Fields Festival a fine agosto a Irvine, California. Perché parliamo di questo festival a Radio Easy Rock? Perché si è trattato di una prima edizione, secondo me lo rifanno ancora, di un festival tutto al femminile che ha organizzato una giovane donna e un artista che si chiama Olivia Rodrigo. Poco più di 20 anni, idee molto chiare su come dovrebbero funzionare le cose tra le persone, i rapporti, come dovrebbe essere anche il mondo. Lei ha detto: da anni volevo fare questo festival, ha coinvolto una marea di artiste donne che si sono esibite, hanno cantato sul palco, appunto anche Stevie Nicks, ma poi non c'era solo quello, c'erano artiste che arrivavano da tanti ambiti. Pensate che c'era persino un'installazione d'arte che è stata donata da Yoko Ono. Ebbene, al termine di tutto questo, a parte l'emozione enorme per il risultato, perché veramente sono andata in tantissimi, Olivia Rodrigo in un'intervista ha detto che nessuno degli artisti che lei aveva contattato le avevano mai chiesto: ma devo farlo gratis oppure non sarà troppo complicato per i miei impegni? No, ha detto: quando le ho chiamati tutte hanno detto sì, ci siamo, siamo orgogliose di essere parte di tutto questo. Notasi che ancora prima che il festival fosse fatto avevano già raccolto 10 milioni di dollari e poi subito dopo ne è arrivata un'altra bel po', insomma sono arrivati a 20 milioni di dollari di incasso, però i 10 in più li ha messi l'ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates, che è una filantropa che ha sostenuto questo evento. Tutti questi soldi dove sono andati? Vanno ad associazioni che si occupano di sostenere donne e ragazze in difficoltà. Che cosa gli vuoi dire a questa Olivia Rodrigo, che è già qui da noi a Radio Easy Rock con My Way, che è una meraviglia?

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner, Radio Easy Rock.
6: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

Led Zeppelin di Houses of the Holy, quando siamo proprio quasi alle 14, giusto il tempo di salutarci, punto primo, di ascoltare un'altra canzone, punto secondo. Da Domi Grande una buona giornata, un buon mercoledì 9 settembre all'ascolto di Radio Easy Rock. Rimanete con noi, non ve ne pentirete. Poi si torna insieme, chiaramente domani a mezzogiorno io arrivo, si apre Spaghetti Accident, altra puntata, altre notizie, altra musica, anche se poi a dire il vero la musica quella non potete mai a sapere che cosa aspettarvi, sì, ve lo dico io. Da Domi Grande, ciao, a domani. ZZ Top.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner Radio Easy Rock.
3: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Teddy Bear insieme a Iggy Pop, punk rock, lui è veramente proprio il vero punk rock. Basti pensare a una delle sue frasi preferite che a me ha sempre fatto schiattare un sacco, e cioè: questi giovanotti di oggi, dice Iggy Pop col suo sguardo, no, un po' vacuo così, che ti fissa, che sembra che guardi l'orizzonte, conoscono alla perfezione gli spartiti, ma non sanno neppure cosa significa vomitare. Ti è, beccati questa. E visto che ci siamo, beccati pure loro però i Cardigans, My Favorite Game.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ma quanto è strafigo il signor Jack White. Oh, lo so, non si doveva dirlo, però insomma è così che vanno le cose. Jack White, Neighbors Blues, proprio il suo ultimo singolo ad accompagnarci al capolinea della nostra Highway to Rock di questo mercoledì 9 del mese di settembre 2026. Io sono Claudia Valentini, abbiamo fatto un bel po' di strada insieme anche oggi, siamo pronti però a rifarla anche domani tra le 16 e le 19, naturalmente all'insegna del rock and roll. A proposito di cose belle, più la

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas sui massimi da 3 anni, senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%, in risalita lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. Affitti brevi, arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre i tassi sui nuovi mutui, sempre le famiglie, frenano al 3,81%. Una buona serata da Barbara Salandri.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
7: Rumors spread around, United Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock. Yeah.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
5: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Radio Easy Rock in the night.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Radio Isiok in the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Radio Easy Rock, in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Easy Rock in the Night.